face tota catalana. Figa flower, tu sei lo cartiti. Dei, dei, dei, sembra per la compagnia. Presente arriva l'invitazione per la